0: Salva così un cane su scena e un hito. Questo è squaito gna. Sfiga a te, anyway. Come on. Hit that shoe. Hit that new, boy. I can shoot, man. I can new, boy. Hey. Esse. Wamsi, wamsi, wa kipini mafriki. Tu
1: ansi, wamsi, wamsi, wamsi,
0: wamsi,
1: wamsi,
0: wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi, wamsi

Chadis call code mo mangwandi. E muchano ntite mo tata ba tla go shoota di photo mo strate. Eish ke di paparazzi la baga ja papa la kalatsi ki pati pati ki pati pati always on